0: Rovor kom sangeno.
1: Ai kakati ya ona lene e ndo fara chivungu chimo chonona chanonero la la la la
0: Ndi mtakuna nzika ngofu matibata.
1: Ponyo kama kuwa shawala block 7 likadarini. Kisa aseo kia lebuwa.
0: Ndi nagile bule kama tamo ule ochu sakire.
1: Mwagodio.
0: Tanku. Kasi am sorta mixer ka skota ora ko sesa dokter sa sianga bo jawa tsapeka na bar 060875 futur mena ka diso kube rungula ra wena ka tsara kuna mixer ven ta sranza swine ne tsi tlavelela
2: di jeten
0: e mena lo
2: awesome ndi shibula
0: ni stoka hle ku ni genela gwangwangwa la
2: ba nwana gungura mali ri taka ro baba mt wo ka ndambi mina ndo ta tsani am tsika sikisi
0: so so ni sibela mandla matibana
2: tango
0: tango tsi tlavelela.
3: Hey,
0: send me that curry. Now, she talks
3: and comes in and comes
0: below. Hey, there's no one.
3: Hey, there's no one.
0: Hey, there's no one. Hey, there's no one. Hey, there's no
4: one. Hey,
0: there's no Ehi, guina lava! Ehi, ma non è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è
4: vero,
0: è vero, è vero, è vero, è vero, è vero,
4: Originally,
0: I
4: love Samana